piazza americana lo fa, ma tu si andava, ma lo... ed è messo cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è che mi fare, tiro con questo microfono, si parte, mezza via a parlare, ma che puoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di sì, affaticare, mannaggia, capatore.